avendo questa spaventosa scarsità d'acqua, abbiamo dovuto fare delle scelte piuttosto drastiche e quindi ho ritenuto di privilegiare e di continuare ad allevare, come è giusto che vengano coltivate, certe varietà e certi campi, e ne ho totalmente abbandonati altri.

Avendo questa spaventosa scarsità d'acqua, abbiamo dovuto fare delle scelte piuttosto drastiche e quindi ho ritenuto di privilegiare e di continuare ad allevare come è giusto che vengano coltivate certe varietà e certi campi, e ne ho totalmente abbandonati altri

avendo questa spaventosa scarsità d'acqua, abbiamo dovuto fare delle scelte piuttosto drastiche e quindi ho ritenuto di privilegiare e di continuare ad allevare come è giusto che vengano coltivate certe varietà e certi campi, e ne ho totalmente abbandonati altri.

avendo questa spaventosa scarsità d'acqua, abbiamo dovuto fare delle scelte piuttosto drastiche, e quindi ho ritenuto di privilegiare e di continuare ad allevare, come è giusto che vengano coltivate, certe varietà e certi campi, e ne ho totalmente abbandonati altri.

avendo questa spaventosa scarsità d'acqua, abbiamo dovuto fare delle scelte piuttosto drastiche e quindi ho ritenuto di privilegiare e di continuare ad allevare come è giusto che vengano coltivate certe varietà e certi campi, e ne ho totalmente abbandonati altri.